0: ningi na sai gor tam ju tang pe she che sen ni xi ng ju le rim ka kun ju shu ju ro thoma che dan shi re ji le rim kun twa la da che be si shi su jin chi no ko su jam kun jao wang bu tam je kin chin si bu chi mu chuan ne ge din zai na we ge rong ba me lu ki tu ji chen be wang chin che se che ne ni ru shu xin
1: You Toledo, Totoko.